ci europei, questa è musica per voi, è la musica che volete chiamare, è la balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una casetta in Canada, arrivederci Roma, Marina tornerò, il mondo, la luna,